0: Io mi tanzo, io mi tanzo, io mi tanzo, io mi tanzo, io mi tanzo, io mi tanzo, io mi tanzo, io mi tanzo, io mi tanzo, io mi tanzo, io mi tanzo, io mi tanzo, io mi tanzo, io mi tanzo, io mi tanzo, io mi tanzo, io mi tanzo, io mi tanzo, io mi tanzo, io mi tanzo, io mi tanzo, io mi tanzo, io mi tanzo, io mi tanzo, io mi tanzo, io mi tanzo, io mi tanzo, io mi tanzo, io mi tanzo, io mi tanzo, io mi tanzo, io mi tanzo, io mi tanzo, io mi tanzo, io
1: Titulares en Nacional.
2: Miles de familias celebran hoy tercer domingo de junio el Día del Padre. La jornada está marcada por actividades y reuniones familiares en homenaje a su labor. La fecha resalta el compromiso, la entrega y el apoyo de los padres en el hogar. Con el 99.68% de actas contabilizadas por la OMPE para la